0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Ci dice un amico che ci scrive, è quello che è successo a noi il 14 agosto. Tuttora non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione, tuttora siamo rimasti a casa per le ferie tanto attese.
1: Mamma mia.
0: Non sono andati in ferie, ragazzi.
1: Allora, però attenzione che questa non è la situazione di overbooking.
0: No.
1: Questa è un'altra situazione.
0: Vero.
1: Secondo me è peggio dell'overbooking.
0: Sì.
1: Perché posso dirti, mi girerebbero meno le scatole se la compagnia aerea mi dicesse: mi dispiace, lei non può salire in aereo perché siamo in overbooking, però le diamo non solo il rimborso dell'aereo ma anche un buono da spendere, bla bla bla. In questo caso qua è peggio, perché tu stai lì e ti fai tre ore per poi rimanere lì, per poi comunque tornare a casa e non riuscire a partire, sì, per poi non sapere se riuscirai a riavere i soldi indietro.
0: Perché,
1: questo è ancora peggio,
0: anche perché la compagnia aerea non ha ancora dato risposte nessuna spiegazione nel frattempo.
1: Comunque c'è da dire che con quello che è successo e che succede purtroppo molto spesso, per esempio con l'Etna, che essendo un vulcano attivo, quando si accende non è che ci puoi fare molto,
0: no,
1: ok? L'aeroporto Fontana Rossa, il problema di quell'aeroporto lì è che sta in un posto dove se l'Etna decide che gli girano le scatole e si accende, logicamente i voli non possono partire o partono in ritardo.
0: Sì,
1: o partono
0: non è
1: con
0: colpa
1: difficoltà
0: della compagnia aerea.
1: Non è colpa.
0: No.
1: Però non è colpa ovviamente della compagnia, però poi molto spesso a catena ritardano gli altri aerei. È sempre una questione di reazione a catena.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno family. Allora, a me è successo nel 2008, viaggio scolastico, quindi prenotazione di gruppo, facevo un turistico, quindi la scuola bene o male non era così idiota nel prenotare le cose, quindi biglietti di gruppo. In 5 siamo rimasti giù senza professori, eravamo maggiorenni, però comunque viaggio scolastico. Sono riusciti a farsi cambiare una luna con un professore che almeno è rimasto, e vabbè, siamo presi il giorno dopo da Madrid e eravamo con Iberia. Comunque
0: okay,
2: succede anche con i gruppi.
0: Sì, vedi, però a loro mi auguro abbiano dato una stanza dove dormire, quantomeno, visto che sono partiti il giorno dopo.
1: Sì, perché sennò cosa fai a dormire in aeroporto?
0: Certo. Ah, beh, io ho visto qualcuno dormire in aeroporto.
1: Beh, a me è capitato di dormire in aeroporto.
0: Infatti.
1: Beh, vabbè, ma diciamo che dormire in aeroporto ti capita anche se hai uno scalo molto lungo.
0: Vero,
1: ecco,
0: vero,
1: quindi non
0: sì,
1: è necessariamente che sei andato in overbooking. Poi?
3: Beh, le rotture, se però devi prendere un cambio, una coincidenza, e perdi
1: ecco,
3: anche le coincidenze, lì diventa casino.
4: Però io sapevo, per esempio, che per i voli della stessa compagnia aerea, se ci dovesse essere una coincidenza da prendere, ci si aspetta.
0: Sì, vero.
4: Ovviamente non avviene ciò nel momento in cui
0: tu cambi compagnia
4: perché chiaramente ci sono altri orari da rispettare.
0: Beh, certo.
1: Sì, ma scusami, in che senso ci si aspetta?
4: Cioè,
0: allora,
4: se
0: facciamo finta, sì, o Ryanair ha una coincidenza con un altro volo Ryanair.
1: Sì.
0: L'altro volo
1: okay,
0: aspetta.
1: Ma se tu non sei partito sul volo con cui dovevi partire, perché sei in overbooking e devi comunque prendere la coincidenza, non è che aspettano te.
4: No, beh,
1: aspettano,
4: no,
1: quella,
4: certo.
1: Capito? Quella è il problema.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: se effettivamente se hai una coincidenza, se hai uno scalo da fare. Infatti, secondo me è sempre meglio tenersi uno scalo un po' più lungo. Gli scali, soprattutto in aeroporti molto grandi, gli scali corti sono
0: allora,
1: un
0: diciamo
1: po' pericolosi.
0: Che, allora, diciamo che gli scali, quelli molto molto corti, sono sempre rischiosi. Nel senso che
1: sì,
0: basta
1: anche,
0: che ritardi di qualcosa l'aereo e tu devi fare le corse.
1: Mamma, ma che incubo, posso dire?
0: Sì, è brutto.
1: Ed è un incubo soprattutto se arrivi in un aeroporto che non conosci e che è grande. Dai, 3332688688, quindi oggi si parla di overbooking. Se vi è mai capitato, che sia in un aereo, in hotel o da qualsiasi altra parte, se è mai capitato a voi o a qualcuno vicino a voi.

0: Desire qui su Radio Company, torniamo tra poco.
1: La Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family. Spot.
3: Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Fabio De Palo, questa è Depende su Radio Company nella Family. Ancora buongiorno, dai, sentiamo gli ultimi messaggi. Gli ultimi messaggi, insomma, mancano 20 minuti, quindi ancora qualche messaggio per quanto riguarda l'overbooking.
1: Buenos días, familia. A me è successo tanti anni fa. Avevo un aereo dalla Danimarca per tornare a Londra, a suo tempo vivevo a Londra, e c'era overbooking. E la cosa divertente è che cercavano dei volontari e c'era una ricompensa per chi avrebbe, per chi avesse accettato il volo successivo, sì. E che era alle 9 di sera, erano le 5 del pomeriggio. Quindi io ho accettato, sono andato a ritirare la ricompensa, che corrispondevano circa a 300 sterline a suo tempo, perché vivevo in Inghilterra, e sono rimasto in aeroporto fino alle 9 di sera, dove ho cenato a spese dell'azienda, perché ero in un viaggio di lavoro, e sono tornato a casa semplicemente un paio d'ore più tardi, 4-5 ore più tardi, con 300 sterline e la pancia piena.
2: Vabbè, gli è andata bene. Questa cosa comunque la chiamano riprotezione, non so perché si chiami così. In ogni caso, con le nuove norme, nuovo diritto per quanto riguarda i passeggeri, se scegli di essere riprotetto, la compagnia dovrà proporti un itinerario alternativo entro 3 ore, scusate. Può essere un altro volo della stessa compagnia, un volo di un'altra compagnia, un itinerario diverso, eventualmente un altro mezzo di trasporto, anche un aeroporto alternativo quando appropriato. Capito? Quindi
3: comunque, secondo me, proprio la cosa più sbatta in assoluto è quando ti propongono il pullman.
2: Sì, il pullman, sì, è una sbatta.
3: Perché allora è vero che stare in aeroporto è una grande rottura di scatole, è vero che stare ore e ore e ore lì ad aspettare è terribile. È terribile perché un conto è che tu hai lo scalo, che io ho fatto una volta, mi è capitato di stare 10 ore in aeroporto perché avevo 10 ore di scalo, però bene o male sai che le hai da fare. Invece quando sei lì che il tempo si protrae è una rottura di scatole. Ma quando ti propongono di fare una tratta che magari anche non è lunghissima, quindi non è oltreoceano, però è abbastanza lunga, ti propongono di farla in pullman.
2: Sì, pullman è una rottura, no ragazzi, perché pullman poi va a 50 all'ora.
3: No, quello è, capito. Tu sì, sai che invece di andare, di arrivarci in un'ora, ci arrivi in 12 ore.
2: Sì, è vero, è vero.
4: Voi calcolate tutti questi disagi, ma non calcolate che la persona non va in ferie. Quindi dopo un anno che aspetta, si trova l'aereo che non parte, i soldi che non sono trovati dietro, e anche che non va in ferie e torna a casa sua.
2: Sì,
4: questo
2: anche perché
4: è grave.
2: Anche perché lì c'è poi da parlare con, cioè nel senso, se l'aereo ti fa saltare la vacanza, come funziona con l'hotel in cui è prenotato?
3: Te la prendi? Dipende, se puoi chiedere il rimborso, se non so. Cioè hotel, esperienza e vacanze,
2: tutto.
3: L'auto, se hai preso l'auto a noleggio, è un grossissimo disagio.
2: Devo dire che parte una bella incazzatura, secondo me.
3: Sì.
2: Amici, gli ultimi dischi, poi ci sentiremo tra pochissimo anche con Viviana.

0: qui su Radio Company. Allora, bella la testimonianza di Michela, perché ci scrive: ciao ragazzi, buongiorno, io lavoro in un hotel e il mio capo dice sempre o si lavora in overbooking o non è lavorare. Pensa un po'.
1: Pensa te.
0: E non sono proprio d'accordo, considerando che i suoi overbooking li devo gestire io. La parte difficile è spiegare a qualcuno che ha prenotato che deve spostarsi, perché da lì partono ovviamente 1,5 milioni di insulti, di domande, eccetera eccetera. Che
1: poverina,
0: deve gestire
1: alla
0: dipendente, quindi nemmeno il capo. È questo.
1: Ma lui, scusatemi, la frase o si lavora in overbooking o non è lavorare, lo dice con un forte accento milanese, secondo voi?
0: Secondo me sì, o si lavora in overbooking o non è lavorare. Per forza.
1: Vogliamo concludere questo argomento, che comunque, cioè ragazzi, è una cosa che sicuramente, che sia in albergo, che sia in aereo, è una cosa che ti fa innervosire, una cosa che ti fa rabbia,
0: sì.
1: Perché come dicevamo, o non torni a casa e quindi devi gestire il rientro da lavoro con difficoltà, o ti salta la vacanza, o ti spostano, eccetera eccetera. Però siccome l'ottimismo è il profumo della vita, noi concludiamo così.
2: Beh, va bene, ti va a quel paese il viaggio, ma puoi comunque prendere l'auto e andare dove vuoi, cioè nel senso, non saranno le ferie che desideravi, ma poi ti avvali di quello che ti devi avvalere, ti fai rimborsare, ciao Beppi,
0: ciao
2: sempre
0: Beppi,
2: soprattutto a buon fine.

0: luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Vivere

0: Maledetto me, lui e Fulminacci qui su Radio Company, amici. Adesso vi lasceremo con Viviana, che è in collegamento da Benevento. Grazie Carlotta di essere stata con noi, grazie.
1: Grazie Sisma, manca sempre meno le tue ferie.
0: Grazie Joe.

0: grazie a tutti voi amici.
1: Vi lasciamo con Viviana e il suo company Matinee. E che dire ragazzi,
0: che ore sono?
1: Grazie per averci seguito.
2: Aspetta, facciamo le cose fatte bene.
0: Ok, prego.
2: No, no, era, vai, continua.
1: Questa capo. Puntata è stata offerta da Gianluca Pacini. Sono le 9.
0: Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Company Breaking News. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump fa sapere che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz, che il presidente americano ha dichiarato territorio statunitense. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation, il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il leader dell'ONU Guterres. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 intercettati o distrutti, riferisce il sindaco, almeno 3 i feriti, tra cui un bimbo di 10 anni. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Dauda Sangaret, 31enne ivoriano, accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena, è stata arrestata la moglie dell'uomo. Con una gran rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito a imporsi 7-5. Domani la sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar e da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visionaire, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visionaire è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visionaire, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

oggi 18 agosto 2026, siamo arrivati a martedì. Dai, la mia settimana di rientro, magari anche la vostra. C'è chi invece è partito, c'è chi non se n'è mai andato, chi le ferie quest'anno non le ha fatte o magari le vedrà a settembre. Io però l'ho sempre detto, dopo il 16 agosto l'estate praticamente è finita, il tempo cambia. Ve ne siete accorti? A quanto pare l'Italia da oggi nei prossimi giorni sarà divisa dal punto di vista meteorologico. Al nord piogge, un po' più di freddo, cambiano le temperature. Fatemi sapere se è davvero così, voi che siete al nord. E invece al sud, centro sud, continua a fare caldo. Per quanto io la sento la differenza, già oggi sento un po' che le temperature non sono quelle roventi che c'erano fino all'altro ieri. Quindi io mi propongo per fare la meteorologa. Giuliacci, vuoi un assistente? Eccomi qua. Oggi è martedì, quindi è quel giorno a cui dobbiamo dare un senso noi. Gli dobbiamo dare un senso, perché non è lunedì, non ci possiamo lamentare così tanto. Non è mercoledì, domani, quando saremo on top dello scivolo a metà settimana. Però io vi do un motivo, ci provo almeno, per avere una gioia. Oggi faremo festa, quindi se siete dalle parti della Campania, se verrete qui apposta, se siete qui in vacanza, c'è un festone targato Radio Company. Ne parliamo più tardi e vi do un bel po' di appuntamenti anche per il weekend. Adesso Olivia Dean, Baby Steps su Radio Company.

0: con Britney Spears, Hold Me Closer, su Radio Company in questo martedì 18 agosto 2026, in cui almeno da queste parti devo dire è rinfrescato. E io l'ho sempre detto che dopo Ferragosto il tempo cambia, il meteo cambia anche al sud Italia, per quanto qui le temperature alte reggono, ma mi dicono che pure al nord sì, ha piovuto un pochino, ma niente di che, appunto, giusto una rinfrescata, non è che c'è stato il diluvio, almeno fino ad ora, perché già ci stanno dicendo, ci stanno allertando invece del fatto che probabilmente i prossimi giorni potrebbe piovere in maniera un po' più insistente, in maniera un po' più intensa. Allora, io sono in diretta da Benevento perché questa sera abbiamo una grande festa targata Radio Company. I miei amici beneventani Luca Bravi e Manila, alla quale mi ha portato un caffettino con i biscotti, sono proprio una viziata, mi ricordano la vita da Viviana che abbiamo fatto quest'estate.
1: La vita è fantastica.
0: Ma lo dico sempre, la vita è fantastica, una vita fantastica, perché bisogna complicarsela? Però mi hanno contestato una cosa, ha detto una vita da Viviana qua, no, faccio un reclamo, tu ti svegli troppo presto, quindi una vita da Viviana è il pomeriggio, ma la mattina ti svegli troppo presto, non va bene, perché in questo caso trascino anche loro nella sveglia presto per venire in radio. Quindi ragazzi, dobbiamo lavorarci su questo, la sveglia presto non collima, non coincide, cozza un po' con la vita da Viviana. Uscirà anche il reel sui nostri social per fare un po' un recap di quello che è successo questa estate. Chi fa una vita fantastica davvero è Cristiano Ronaldo. Allora, parleremo del fatto che si è sposato, non so se lo sapete, si è sposato in una situazione molto particolare, perché lui non è mai banale, davvero, mai e poi mai. Voi al vostro matrimonio quanti invitati avevate? Quante persone avete scelto di invitare? Se ve lo ricordate o che penserete di invitare. Messaggi vocali 333-2688-688, tra poco ne parliamo.
1: La vita è fantastica, tutte la con
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: Radio Company.

Igu, lanciatissima anche in questa estate 2026 con Woman su Radio Company. Buon martedì mattina, matti del mattino che ci ascoltate in giro per l'Italia. Io sono Viviana, c'è Gianluca Pacini, non ti ho ancora salutato. Eh sì, c'è proprio lui in regia oggi con me in questa mattinata fino alle 11. Allora, stiamo parlando del matrimonio di quest'estate, che però è passato un po' in sordina rispetto magari ad altri, tipo quello di Dua Lipa in Sicilia, in Pompa Magna se ne è parlato tantissimo, un sacco di invitati. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez invece hanno scelto di fare una cosa low profile rispetto alla loro ricchezza, alla loro disponibilità. Si sono sposati in Portogallo nel salotto di casa, ragazzi, invece di fare le cose in grande, castello, resort, mega location da copertina, loro hanno detto: ma sai che c'è? Ma sposiamoci a casa. Che poi, voglio dire, casa loro non è certo un bilocale, quindi se parliamo del salotto di casa di Cristiano Ronaldo è già essa stessa probabilmente una location da sogno. Cerimonia che si è svolta qualche giorno fa, l'11 agosto, molto intima perché è stata condivisa con i figli e basta, invitati zero, nessun altro oltre la famiglia. Chiaramente non è che ce li dobbiamo immaginare in ciabatte, cioè non è che si sono sposati in ciabatte, perché Georgina indossava Gucci, che poi è proprio la maison da cui lei proviene, lei faceva la commessa di Gucci, e lì entra Cristiano Ronaldo e si innamorano, veramente una storia che sembra una favola. Gioielli Chopard, lui invece completo elegante beige, e anche i bambini erano coordinati, quindi matrimonio casalingo sì, ma comunque con un budget di un certo livello. Quindi forse la nuova tendenza non è appunto sposarsi in location super glamour, ma avere privacy, e loro di sicuro sono riusciti ad averla, perché nessun paparazzo è riuscito a fare delle foto nella loro villa da sogno. Bello però, dai, l'idea di sposarsi a casa, che dice: oh scusa, mi faccio un attimo una doccia, mi prendo un attimo una pausa, vado a farmi un pisolino. Ci state scrivendo se vi va, continuate a farlo, per quanto riguarda gli invitati, quanti erano al vostro matrimonio, se vi sembra una cosa carina quella di sposarsi a casa, voi la fareste potendolo replicare il vostro giorno più bello? Allora, c'è Maurizio che scrive: ciao, noi ci siamo sposati nel 98 e avevamo circa 200 invitati, era di venerdì, ammazza, 200 invitati, tantissimi. Beh, vedi, Ronaldo completamente in controtendenza. 333 2688 688, quanti invitati c'erano al vostro

0: aspettavo questo, aspettavo questo. Mika con Grace Kelly. Allora, chiariamo un attimo il fatto del Kenya, no? Del sì. sacchetto di plastica.
1: Ci ha scritto Marta, dice: buongiorno, io sono andata in Kenya l'anno scorso per la terza volta e non è vero il fatto dei sacchetti di plastica. Io ci ho messo dentro i bagnoschiuma, al ritorno la biancheria sporca e non è successo nulla. Allora, approfondimento. Effettivamente i sacchetti di plastica in Kenya dal 2017 sono vietati per okay. legge per combattere l'emergenza ambientale, che è molto molto grave, e l'inquinamento. Quindi nasce anche da una cosa effettivamente
0: molto
1: lodevole, per la protezione degli animali, eccetera eccetera. Il fatto è che vengono fatti dei controlli doganali.
0: Sì.
1: Ok, questi controlli. Allora, intanto leggo che il divieto si applica a tutti i turisti in arrivo all'aeroporto e i sacchetti di plastica nei bagagli vengono sequestrati, e la violazione della norma prevede delle multe molto salate. È vero anche però che i controlli doganali negli aeroporti vengono fatti a campione.
0: Campione.

0: Okay? Quindi non è che ogni singolo bagaglio viene ispezionato e magari passando sotto il radar il sacchetto di plastica giustamente non viene captato.
1: A meno che non fosse un bagaglio in stiva e non a mano, quindi da portare in cabina, può essere anche
0: non
1: quello.
0: Non lo so, fatto sta che questo sarebbe tecnicamente non si potrebbe fare.
1: Ah, okay. Ma questa è una cosa molto carina. Allora ci fermiamo un attimo, sì. Tra poco altri messaggi vostri, altre esperienze, andiamo a scoprire cosa vi è capitato.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot. Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da 1 chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Company.

0: Allora, a me è successa una cosa in aeroporto, mi hanno fermato perché ritenevano che ci fosse polvere da sparo, mi hanno fatto mettere giù tutto, lo zaino me l'hanno aperto, io ero convintissima, no, e cioè, ho cominciato a protestare e dire no, non può essere, non può essere,
1: paura.
0: Poi alla fine, poveri, mi hanno creduto, mi hanno lasciato andare. E quando sono arrivata a casa, mio figlio ha detto: ah, ma sì, avevo messo io le micette dell'ultimo dell'anno all'interno di una tasca dello zainetto. E quindi avevano ragione. No. Per fortuna che mi ha lasciato passare, ma avevano ragione.
2: Ma sì, allora, avranno aperto tutto. Adesso non so se interpreto in modo corretto, cara amica, però voglio dire, si vede che le micette le aveva messe all'andata. E poi le ha pipum pipum pipum le ha usate, ma avevano lasciato un residuo probabilmente, non lo so.
1: Fatto sta che è comunque grave che alla fine cioè per quanto tu ovviamente non volevi fare una strage,
2: no,
1: ovviamente
2: anzi.
1: Non avevi polvere da sparo vera per andare a fare chissà che cosa, e ovviamente erano solo delle micette messe lì da tuo figlio che tu manco lo sapevi, quindi le intenzioni sono buonissime e non c'è nessun tipo di rischio. È comunque grave che ti abbiano creduta sulla parola. Perché, ah, guarda che carina che è lei, ma sicuramente non ha della polvere da sparo. Facciamola passare. Pensa se invece capita con una persona che ce l'ha per davvero.
2: Ma si vede che ormai, o che avevano controllato talmente tutto che, sai, dopo Capodanno magari uno dice: ok, vabbè, dai, sparale qua che facciamo un po' di festa, che noi ci annoiamo.
1: Poi, Barbara, una volta a Cracovia avevamo comprato delle birre, più per le bottiglie che per la birra.
2: Sì.
1: Gli addetti alla sicurezza ce le hanno svuotate e restituito le bottiglie vuote. Allora, ovvio che non puoi portarti la birretta dentro. Mi fa ridere che se la siano scolata.
2: Ma non so se l'hanno bevuta, l'avranno buttata da qualche parte.
1: Ma che sprezzo. Ecco.
2: Dopodiché lei ha preso le bottiglie e ne ha rotto una, minacciato tutta la persona.
1: Capito? Guarda che la linea è veramente sottilissima, no, perché di pazzi ne è pieno il mondo, quindi bisogna stare attenti a
2: tutto.
1: Sì,
2: che bello, guardi, vi lasciamo solo l'etichetta. Si sono messi proprio col vapore a staccarla.
1: Eh sì, ti leggo anche questo. Quando sono arrivata in Australia, mi hanno aperto la valigia e mi hanno sequestrato una mela che avevo nello zaino. Mi hanno fatto domande tipo interrogatorio FBI, dove hai preso questa mela, eccetera, eccetera.
2: Una mela?
1: Sì, pensavo fosse uno scherzo, alla fine ho scoperto che sono rigidissimi con frutta, semi e prodotti alimentari. La mela è infatti nella lista di cui vi parlavamo a inizio puntata.
2: Sì.
1: Quindi di tutte quelle cose proibite in giro. Mela dimenticata nello zaino, se non la dichiari in Australia rischi l'annullamento del visto.
2: Addirittura. Perché non si può introdurre cibo di nessun tipo.
1: No, assolutamente. Vabbè, ma l'Australia è un'isola, un continente che è rimasto isolato per migliaia e migliaia di anni, quindi ha un ecosistema molto fragile, ha un ecosistema tutto suo, che tra l'altro leggevo essere anche privo di tutta una serie di parassiti, funghi e malattie che invece nel resto del mondo ci sono.
2: Infatti che se poi adesso con la globalizzazione ovviamente arrivano ovunque.
1: È chiaro, non è che io ti porto la mela che magari ha quel parassitino lì e mi sfanculi tutta l'Australia.
2: La mela è sempre stata simbolo di casino, non c'è niente da fare.

0: Vido Lala.
1: Bravissimo. Comunque Becky G si è dappertutto ormai.
0: Ormai
1: la chiamano prezzemolina. Lei a casa.
0: Ma che ci manca una Becky.
1: La Becky. Carina. Invece parliamo di aeroporti, di esperienze in aereo, per capire più che altro che cosa non portare in valigia per non essere, per non finire in gattabuia,
0: sì,
1: tutta la notte.
0: Però non è una cosa solo di adesso, dove i controlli sono molto molto più attenti, soprattutto dopo tutti,
1: sì,
0: infatti dal 2000 in poi, ma anche prima. Sentite.
2: 1999.
0: Sì.
2: Venezia, Oporto, scalo in Svizzera, gruppo di persone, eravamo una trentina e partiamo da Venezia, nessun problema, passiamo per Svizzera, c'è il cambio aereo, quindi ripassi i controlli,
1: certo,
2: e una ragazza le suona tutto, suona le campane praticamente, fa proprio attiva anche l'allarme incendio, tutto, ogni volta che passa suona, non capiscono cos'è, alla fine hai maglietta, pantaloni e scarpe, niente, la portano dietro allo spogliatoio per spogliarla, la ricontrollano, insomma, in pratica andavano di moda le scarpe gli anfibi con la punta in metallo, ma interna non
0: dottor
2: visibile, quindi erano rinforzate, e lei non ha pensato che non era il caso di mettersele.
1: Vabbè, purina.
2: È peccato che suonasse anche, non lo so, il cellulare del capo dell'aeroporto fra un po'. Lei non ci aveva pensato.
1: Vabbè.
2: Signore benedetto. Fortuna che, vabbè, ha capito che erano quelle e poi si è tirata fuori un paio di scarpe normali, quelle le ha cacciate in fondo allo zaino e poi al ritorno ci siamo tutti quanti, cinque, gli abbiamo detto cambiati le scarpe,
0: vabbè,
2: mettiti
0: sì,
2: quelle normali.
0: No, anche perché
1: poverina,
0: 30 persone, tutte quante che si fermano, poi ti viene l'ansia, se tu sei quello del tiu tiu ti viene l'ansia.
1: Sì,
0: perché
1: anche
0: la
1: di, perdere tutti gli amici che hai lì, poi quello in Svizzera se non sbaglio era uno scalo,
0: sì,
1: magari ti tengono dentro all'interrogatorio e perdete lo scalo solo per gli anfibi. Che poi adesso in teoria se non puoi neanche passare i controlli se hai gli stivalotti e gli,
0: allora,
1: anfibi, te li fanno togliere le scarpe.
0: Sì, è vero,
1: no?
0: Di solito sì, se hai uno stivale.
1: Forse una volta no.
0: O qualcosa che occupa fino a metà polpaccio.
1: Prima
0: sì,
1: non lo facevano, grazie a lei, ora allora fanno togliere a tutti le scarpe.
0: Ecco, non a tutti, perché ci sono dei casi in cui l'allarme,
1: sì,
0: bomba è scattato proprio perché qualcuno ha tolto le scarpe.
1: Che schifo.
3: Su Radio Company.
4: Come on!
3: L'estate da mordere.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Questa gira il nostro successo del presente dal passato, invece Drop the Pilot. Quando siamo arrivati in chiusura della nostra prima ora insieme, tante esperienze vostre, tante cose da raccontare, tutto questo tra amici.

0: che questa sera vado a ballare così mio marito poi è tutto felice.
1: Ah, perché sei sposata, Isabella?
0: Sì, certo, con 4 uomini. Le 12 in punto, tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamani l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. 791 droni nella notte su 15 regioni, inclusa Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La società che gestisce l'aeroporto annuncia il ripristino dell'attività di volo dopo l'abbassamento dell'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna. Calcio, si sono completati ieri sera i 32esimi di Coppa Italia e dopo la Lazio cade un'altra squadra di Serie A, il Lecce, sconfitto 2-0 a Palermo. La soddisfazione di Filippo Inzaghi condizionata da alcuni problemi fisici accusati dai suoi.
4: Mi sono divertito, quello che speravo che regalassero alla gente, divertimento, giocate, poi purtroppo oltre a perdere il portiere abbiamo perso gli slot, abbiamo perso i cambi. Magnani stamattina nell'ultimo rigore allo stadio ha sentito indurirsi l'adduttore.
3: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
2: Spot.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Company. Radio Company, che passa?

0: Eccoli di Yankee Snow, no, Katy Perry, oddio la bomba.
1: Non me la vuoi fare questa cosa?
0: Ah, Isabella è rimasta con noi.
1: Eh sì, perché almeno nel ballo del gruppo è tutto che mi piace, no? Perché è il mio momento quando sono libera la sera, che il marito lo lascio a casa.
0: Ma come si balla da te la bomba? Cioè dici qualche mossa, non so.
1: No, la bomba è internazionale.
0: Sì.
1: È quello che sai anche tu, no? Ah sì, ah sì. E l'altra mano dove? E il movimento come?
0: Aiuta,
1: e adesso la cintura.
0: Sì, via la cintura, togliamola già che ci siamo.
1: Il movimento.
0: Un po' con i pantaloni a bracarella. Sì,
1: proprio. E ora empiezo a vedere.
0: Vai, vai, vai, vai.
1: Tutti. Ma cos'è il villaggio vacanza? Su.
0: Vabbè, voglio dire, abbiamo parlato di viaggi fino adesso. Ancora, basta. Ci sono persone che sono rimaste giù.
1: E ora?
0: Grazie Gianluca Pacini.
1: L'altro giorno ho fatto una serata a lavoro, mi hanno messo questa canzone, sono rimasta giù. Quando nella canzone la bomba bisogna andare giù, giù, e poi... me piace ballare, divento subito animatrice anni 2003.
0: Cioè ti metti anche una divisa.
1: Subito, e adesso tutti giù, mi piace farlo anch'io. Sono andata giù, sono restata giù.
0: E ora tornate su. Anzi, venite qua a tirarmi su.
1: Ora venite a tirarmi su. Su, su, su.
0: Comunque c'è te.
1: Sì, basta.
0: Va bene.
1: Gianluca, ti prego, basta. Stanchissimo.

0: po' di qualità con Madonna Danceteria, qualità che finisce ora perché abbiamo ricominciato a parlare.
1: E quindi va bene.
0: Ma per fortuna ci fermiamo un attimo, ci prendiamo una pausa. Perché
1: proprio?
0: Io sono, sì, perché io sono sudatissima.
1: Faccio non importa, schifo. Devi fare il gesto di Wonder Woman. Giri su te stessa quei 20
0: no,
1: minuti.
0: Vi ammazzo tutti. No, perché l'ascella arriva fin là. Se poi comincio a girare, effetto, non lo so, centrifuga.
1: Sì.
0: No, orrore.
1: Va bene, adesso
0: fermiamoci un attimo, anche perché tra poco, se ce la possiamo fare,
1: chiudiamo il discorso di prima. Ce l'avremo.
2: Come on! L'estate da mordere.

0: vuole Mark Anthony con Rain Over Me.
1: Che bel disco, tra l'altro. Sì. Veramente divertente. Un pochino da balera come quelli che abbiamo ascoltato fino adesso.
0: Sì, è vero,
1: durante non in palinsesto. In palinsesto sempre bella musica, poi arriviamo noi a rovinare tutto il lavoro che viene fatto.
0: Andiamo a concludere un po' aggiungendo delle curiosità, perché per una volta che avevamo fatto delle notizie utili, magari conoscerle può essere una cosa positiva.
1: Per esempio, tantissime persone stanno andando in vacanza in Thailandia, veramente sempre di più, è sempre più inflazionata, sempre più bella, sempre più conosciuta. Occhio però, perché vi volete portare le carte per giocare a carte?
0: Va bene. Voglio dire, perché non si fa un bel burraco?
1: Va bene, ma non tre mazzi di carte.
0: No.
1: Due sì. Uno sì.
0: Ma perché?
1: Tre no.
0: Cioè, perché vuol dire che sei un imprenditore che vuole, che ne so, creare un casino?
1: Non lo
0: giocare
1: so.
0: D'azzardo.
1: Più di 120 carte possono comportare una multa.
0: Mamma mia, perché vogliono che le compri lì. Probabilmente
1: può
0: c'è
1: essere.
0: Un mercato nero.
1: Può essere, mercato nero di carte. Potrebbe essere. Poi mi fanno molto sorridere non tanto le regole che ci sono in Australia e Nuova Zelanda, quanto più il come vengono esposte. Perché l'abbiamo detto anche prima, frutta, cibi, meglio non portarli, è vietato per non andare ad intaccare poi flora, fauna e tutto quello che è. Però, per esempio, con l'esempio della mela, dicevano è vietato portare una mela che hai dimenticato nello zaino. Cioè, se non te la sei dimenticata va bene.
0: No, se arrivi con la cassettina e dici questa è per la festa.
1: Altra cosa, un sandwich avanzato. Se dimentichi di dichiararlo, la multa è di $235.
0: Avanzato? Perché c'ha le muffe?
1: Intero no.
0: Perché ha le muffe?
1: Ah,
0: forse per quello.
1: Tu sei quello sveglio della famiglia.
0: Sì, no, sono quello che si dimentica le cose probabilmente. Quello che apre lo zaino e dice da quanti giorni è qui questa cosa che si muove da sola?
1: Che schifo, ha preso già il biglietto da solo per andare.
0: Quindi
1: cibi avanzati no. In Turchia vietato portare una moneta antica. Due, sì. Una
0: Si fanno compagnia da sola, si sente un po'.
1: No, non è vero, è considerata un bene culturale. Se la moneta è considerata un bene culturale, non la puoi portare fuori dal paese Turchia.
0: Ok, quindi se acquistato lì in quel senso.
1: Se no la pena, tu dirai una multa.
0: Certo.
1: Mi fa dai uno sganazzone,
0: ci teniamo la moneta.
1: Ci teniamo. 12 anni di carcere.
0: Beh, perfetto.
1: Così. No,
0: il gioco non ne vale la moneta.
1: Non osare portare fuori la nostra moneta. Carcere.
0: Mamma
1: mia. E andrei a concludere con la Corea del Sud.
0: Sì.
1: Ok, dove non puoi portare i semini di papavero.
0: Ma lì c'è un senso.
1: Okay.
0: Lì ha un senso. Perché contengono, possono essere contaminati da tracce di morfina o codeina. Perché sai che dai semi di papavero si ricava l'oppio. Comunque queste cose
1: qua. Ma cosa mi dici mai?
0: E quindi i semi di papavero provengono dalla stessa pianta dell'oppio. Anche se sono edibili, durante la raccolta potrebbero trattenere residui e tracce di linfa oppiacea.
1: Ah, quindi tu dici vado a prendere i semi di papavero alla radice. Proprio prendo quelli grezzi.
0: Arrivi in aeroporto, masticane uno.
1: Bene, in Corea del Sud questa cosa è evidente. È successa perché ovviamente per fare le leggi bisogna che qualcuno un giorno
0: lo abbia fatto
1: e quindi da adesso è vietato portare il condimento. E io allora non ci vado perché io senza i miei semi di papavero non viaggio.
0: I paninetti con i semi di papavero, quelle cose lì, niente.
1: No.

0: Queen of Chinatown su Company 15:32. Amici, ancora buon pomeriggio, dai, ultima mezz'ora da passare insieme. Un saluto a tutte le persone che stanno combinando cose. Ad esempio, c'è gente che va a comprare i mobili a quest'ora. Io ho detto, beh, grandissima cosa farlo quest'ora. Cioè, nel senso, ci vuole coraggio. Farlo tra l'altro, capito, in macchina, però farlo tra l'altro martedì 18 di agosto alle ore 15:33, grandissimo coraggio. Però,
1: volevamo salutare anche tutti quelli che stanno cucinando in questo momento, la cucina.
0: Pensavo quelli che stanno montando i mobili, giusto per. Cucinando, non la cucina.
1: Sai il termine per che dicono i giovani adesso, che stai facendo cose?
0: Ah, stai cucinando idee, stai progettando cose. Perfetto.
1: Allora,
0: dai.
1: Salutiamo Emanuela che dice: ciao, a me è uscito il numero di mio zio, purtroppo scomparso 3 anni fa. Vedi che la rubrica ha un.
0: Una cosa dovevamo fare.
1: Però è bello tenere il numero di telefono.
0: Io voglio credere che questo ascoltatore ci abbia messo in difficoltà.
1: No.
0: Appositamente.
1: Ma succede?
0: Del tipo: mi saluti mamma. Mamma non c'è più. Capisci che è già successo.
1: No, non credo.
0: C'è gente che vuole farmi fare queste brutte figure.
1: Vabbè,
0: comunque
1: poi,
0: ci dispiace per lo zio.
1: Un altro ascoltatore: a me è uscito il numero di due, uno peggio dell'altro, e si fanno chiamare i pischelli.
0: Ma
1: da quando hai il nostro numero di telefono? E se
0: allora
1: davvero,
0: chiamami.
1: Se davvero hai il numero, adesso ci chiami.
0: Oh, se arriva davvero, com'è che si chiama questo ascoltatore?
1: Non lo
0: Enzo,
1: so.
0: Enzo. Poi abbiamo altri messaggi, amico mio.
1: Puccio Enzo.
0: Puccio Enzo. Vabbè. Abbiamo altri messaggi.
1: Per ora questi sono quelli che sono arrivati.
0: Ah, ok, non ti vuoi. Ce ne sono altri appena arrivati, li vedo, però non importa quanto pare te li vuoi tenere per
1: dopo. Voglio leggerli prima per evitare figure di M.
0: Capisco perfettamente e per una volta sono d'accordo con te. Amici, facciamo una piccola pausa, ritorniamo tra poco.
2: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
3: Pischelli a mollo! Spot!
4: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, 2 confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da 1 chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si chiama Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni pronti per una new track, una nuova traccia, Atlas, il remix è quello dei Medusa, Passo ben solto.
2: Su Radio Company c'è

0: Eh sì, amici miei, il remix è quello di Medusa, si chiama Passo ben solto su Company. Amici, ancora buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Ultimi 20 minuti prima di lasciarvi, ultimi 20 minuti con messaggi che riguardano quelli della vostra rubrica. Cioè,
1: allora,
0: mi spiego meglio. Aprite la rubrica completamente a caso, selezionate un contatto, vogliamo sapere morte e miracoli di questa persona.
1: Sì, non, cioè, se sono informazioni che si possono.
0: Ma certo, cioè, ci dispiace perché qualcuno ci ha scritto: mi è capitato il mio zio che purtroppo è venuto a mancare. Raga, molto probabilmente era un segno, non lo sappiamo.
1: Sì, ti apparirà in sogno probabilmente. Sentiamo Christian che dice: a me è uscito il numero della farmacia, ne ho molte, e poi quella di una mia vecchia cotta del liceo, non la vedo da 20 anni, e magari è arrivato in quel momento di mandare un messaggio che ha scritto: ehi tesoro.
0: Allora, ho un'idea.
1: Sì.
0: Ho un'idea, cioè come riconquistare questa persona che magari non vedi da molto tempo. Molto semplice, quindi chiedo una base adatta.
1: Vai.
0: Allora,
1: cos'è?
0: Le mandi un messaggio.
1: Okay.
0: Le mandi un messaggio e le dici una roba del genere, molto tranquillamente. Le potresti dire: ehi, ciao, oggi stavo ascoltando la radio e hanno fatto questo gioco, no? Riscoprire i numeri, no? Selezionare a caso, e fatalità, sono capitato nel tuo contatto. E come stai? Come va? E intanto
1: tutto bien.
0: Ti crei un là. Poi spero che possa esserci anche un sì la do. Però insomma
1: dipende se sa suonare il flauto oppure no, perché sono le basi della scuola.
0: No,
1: sì la do. Guarda che la base della musica mondiale è il flauto che impariamo a scuola.
0: Ma certo, assolutamente, quella è la base, the base, assolutamente. No. In realtà però magari con questo gioco potresti riavvicinare una persona, anche perché capita di ritrovare nella propria rubrica, come dicevamo poco fa, delle persone che magari non sentite da molto tempo, e forse c'è anche una vecchia crush, va benissimo.
1: Lui però c'è appena scritto che è sposato. Quindi non lo so, cioè, diciamo che la scialuppa...
0: Salutiamo un ascoltatore che ha scritto: a me è capitato Joe 18.
1: Quel 18?
0: No.
1: Ma tu salvi tutti i numeri con le misure?
0: Beh, se trovi, che ne so, Gaetano 69, che succede?
1: Che è del 69.
0: No, oppure...
1: Se no deve andare in giro con il carrello.
0: Joe 18, no comment. Amico mio,
1: ma quel 18 ma tu giri con il metro e proprio misuri?
0: No, molto probabilmente deve ricordarsi l'età delle persone. Quindi ho scritto Joe 18.
1: Come
0: dai.
1: Sarà un diciottesimo, per quello.
0: Fatalità, regalo, quelle robe lì.

0: La Macarena, che tra l'altro tu utilizzi come sveglia la mattina, vero?
1: Assolutamente sì, mi piace svegliarmi in forma e quindi la uso praticamente per... Poi soprattutto in questi giorni, lo sapete e lo sai, alle 4:30 la sveglia suona e c'è il mio condominio che inizia a ballare proprio con Tuca Macarena.
0: Ma la metti dal ritornello, dire? Dall'inizio?
1: Dall'inizio, perché parte piano. Se subito partiamo con il ritornello potrai avere l'effetto opposto, quindi mi sveglierei un pochino più
0: quindi tutto
1: più
0: il
1: nervoso.
0: Condominio fa tuca,
1: ma chi se ne frega dalla mia sveglia, voglio dire. Amici, grazie comunque per tutti i messaggi. Oggi abbiamo scoperto un sacco di cose, cioè dalla vostra rubrica siamo arrivati praticamente a selezionare a caso farmacisti, a selezionare a caso praticamente contatti che magari mezzo vi eravate anche dimenticati.
0: E quindi, visto che la primavera sta arrivando, approfittate per fare le pulizie di primavera dei vostri contatti sul telefono. Fallo anche tu,
1: appunto,
0: sistemi.
1: Sì, ecco, approfittatene perché magari molti di voi hanno salvato doppioni, come nel tuo caso.
0: Sono quattro numeri diversi che si chiamano circa nello stesso modo perché sono persone che non so
1: appunto,
0: chi siano.
1: Però fare una pulizia, una volta si faceva tantissimo la pulizia dei numeri di telefono.
0: Però dovevi postarlo su Facebook oggi pomeriggio alle 14, pulizia contatti con la K.
1: Per esempio, mio papà fa ancora una cosa del genere. Quando riceve dei messaggi,
0: butta via
1: il No, non lo butta. Fa: eliminami sti messaggi per favore. Cioè lui non li tiene lì aperti.
0: Hai le mani?
1: E io papà si fa così: tre puntini in alto a destra, elimini messaggio, seleziona e fai elimina.
0: E ha cancellato
1: il
0: wifi.
1: E ha cancellato praticamente l'applicazione dei messaggi. Quindi adesso non li riceve più. Va bene, amici, grazie. Ci risentiamo tra poco con i nostri saluti. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Man, Peggy Goo insieme ad Ayra Star qui a Radio Company. Sai che ogni volta che sento la canzone di Peggy Goo non posso non pensare a quella foto, quel video di lei che sta suonando in console e c'è tipo a un paio di metri da lei il nostro Matteo Berrettini, che tu conosci perfettamente. Sai essere grande campione di
1: tennis?
0: Bravo, mi hai stupito veramente.
1: Io quando sento questa canzone invece mi viene, soprattutto per il titolo, mi viene in mente quella battuta che riguarda Jackie Chan,
0: sì. Adesso non ce l'ho.
1: Sai qual è il diciamo la bevanda preferita di Jackie Chan? Water.
0: È terribile, posso dire? Mettiamo la sigla, per favore.
2: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
1: Non vorrei sbagliarmi, ma deve essere una battuta che comparì diversi anni fa in Friends.
0: Ok, che io Friends, non ho peraltro mai visto.
1: No,
0: non ho
1: visto neanche io qualche puntata, sì, qualche
0: non
1: puntata.
0: Non ho visto neanche mezza puntata di Friends.
1: E sai all'interno della Tata invece chi mi è capitato di vedere l'altro giorno? Non l'ho mai visto proprio. Te la ricordi la Tata?
0: La Tata, Nanny, sì, certo,
1: quella serie ricordo, di fine anni 90?
0: Sì, certo.
1: Il papà di Miley Cyrus.
0: Ah sì, Billy Ray Cyrus.
1: Il signor Cyrus con questo cappellone cotonato molto lungo. A un certo punto ero seduto a tavola, stavo mangiando e dico, Cyrus, questo ed era
0: l'hai
1: lui.
0: L'hai già sentito.
1: Ho conosciuto il papà di Miley Cyrus.
0: Hai conosciuto, adesso conosciuto. È una parola grossa. In realtà lui, per i pochi che non lo sapessero, è una da decenni una grande, grandissima star della musica country
1: esatto,
0: americana.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: noi conosciamo meglio la figlia, insomma, soprattutto quando ci ha dato prova di avere grandi doti
1: sì,
0: da carpentiere.
1: Sì,
0: da muratrice,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: no, ci ha regalato anche belle canzoni, bisogna dirlo.
1: Molto bene, molto bene.
0: Va bene.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio, Pietro.
1: Ciao anche ad Andrea Rossini alla parte tecnica. Ciao ascoltatori, fino alle 18, brutti ma simpatici, che diventa brutti ma in costume, ma come sempre zero problemi
0: e zero discussioni.

0: versione di Four to the Floor con Star Sailor, proprietari originali della versione originale, Offenbach, che invece hanno dato un po' di pump.
1: Esatto. Leggo che Varen, il miglior trottatore di tutti i tempi, è morto a 31 anni. Quel cavallone pazzesco che vinceva un sacco di cose. Poi ricordo che si pagava un sacco, eventualmente, si volesse far accoppiare la propria cavalla con il signor Varen.
0: Sì, lui, ho letto prima, mi pare si sia ritirato tipo nel 2002, quindi molto. Poi da lì è diventato uno stallone, che è un po', cioè, è la carriera a cui ambisci tu, nel senso, adesso stai ancora correndo.
1: No, io al massimo dopo a fine carriera al massimo me lo sarei potuto ritrovare davanti agli sportelli dell'Inps, cioè in posta, così per ritirare la pensione. Okay. Leggo che è morto di un infarto, però
0: cioè, sono 24 anni che scopa, voglio dire, cioè, adesso comunque 31
1: come
0: anni
1: è venuto,
0: sai,
1: se n'è andato la
0: come è andato è venuto, cioè come è venuto è andato, in realtà stavo leggendo, cioè ho chiesto all'intelligenza artificiale qual è l'età media dei cavalli, dei cavalli da corsa, in realtà
1: 31 sono tanti,
0: perché mi diceva 26/28, quindi tu che ne hai 45, sei già, cioè, tipo Guinness dei primati.
1: Quello che mi preoccupa è che da un momento all'altro
0: ti posso chiamare Pieren.
1: Scusa, devi andare in ferie la settimana prossima.
0: Devo andare in ferie la prossima settimana.
1: Sei reperibile, vero?
0: Perché non fai un mezzo trotto a fanculo, posso dirtelo?
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.

0: Francesco Gabbani, la sua Summer Funk qui a Radio Company. In brutti ma in costume, ci vuole un disclaimer prima di affrontare la prossima notizia.
1: Chiarisci cos'è un disclaimer.
0: È un'avvertenza in pratica. Esatto, esatto. Se siete cinesi o avete parenti cinesi, il consiglio è quello di cambiare radiostazione.
1: Ma non è vero, no, no, direi una cosa invece, c'è delle cose che ci hanno
2: preoccupato.
1: Sì, sta dicendo che c'è brutto tempo là.
0: Sì, infatti, infatti anche qua tra l'altro.
1: Allora, sembra questa cosa arriva dai social come sempre, riguarda la generazione Z, che è quella che va dal
0: X.
1: Va bene, che si chiama China Maxing. China Maxing è in pratica questo fenomeno che prevede l'adozione da parte di persone, in questo caso ragazzi e ragazze occidentali, di usanze e costumi che arrivano dalla Cina.
0: Cioè cucire palloni dall'età di 8 anni?
1: No, dai, però non dire così. Allora
0: io avevo detto che dovevano cambiare. Vabbè, poi dai. Che cosa?
1: Allora, che ne so, bere acqua calda, sai che c'è questa cosa di bere acqua calda la mattina, eccetera.
0: Ah, acqua calda e limone, vabbè, sì.
1: Sì, mangiare congee, che è un piatto a base di riso, sempre che si chiami così. Poi bere tè al goji, praticare tai chi, indossare abiti ispirati alla tradizione e alla cultura cinese. Per quale motivo? Non perché c'è un'aderenza, un'adesione, anzi meglio, ad un ideale politico cinese, quanto ad una sensazione, diciamo, di ordine, chiamiamolo così, che nella società occidentale un po' è scomparso, quantomeno agli occhi della generazione Z.
0: Sì.
1: Quindi questa sarebbe, diciamo, la motivazione, capito?
0: Quindi dare fondamentalmente anche un numero a qualsiasi cosa, che sappiamo, tipo i menù al ristorante cinese, su un numero.
1: No.
0: Quindi amore, dove è finito?
1: Scusa, cambiate di nuovo, per favore.
0: Dove è finito il mio 74 a righe che era in armadio?
1: Senti, posso darti però un ultimo dettaglio di questa cosa?
0: Sì, dai, dammelo.
1: Sai questa nuova moda, questa cosa che abbiamo raccontato? Chi lo dice? Il South China Morning Post, cioè un giornale cinese.
0: Ah, ok, del sud, è tipo la Gazzetta del Mezzogiorno, cioè, cinese.
1: Se lo dicono da soli, praticamente.
0: C'è da crederci.
1: C'è da crederci.

0: Drive-By, il disco dei Trainer, e adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura il Medio Oriente, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz. L'attacco, avvenuto in acque internazionali, ha causato un ferito a bordo. Lo stretto rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo, avverte Teheran. Il turco Erdogan esorta Trump a proseguire i colloqui con l'Iran, assicurando il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. Nel frattempo i ribelli Houthi yemeniti filo-iraniani rivendicano l'attacco ad una raffineria nel sud dell'Arabia Saudita. A tra poco.
2: Arriva Anna.

0: Ocean House, Jubel, questa volta niente sassofono.
1: No, è strano. Questa volta è strano.
0: L'ha lasciato a casa.
1: Ha dato parecchio con Klingand, che ricordiamo è uno dei tuoi cavalli di battaglia. Uno dei tuoi... L'abbiamo passato ieri, Jubel, se non sbaglio.
0: Non lo so.
1: Vabbè, allora lo mettiamo domani. Cosa dici?
0: Non lo so, non lo so. Però adesso ci fermiamo. Tra poco invece torniamo perché c'è quella cosa là.
1: Quel momento là.
0: Quel momento là. Lì, a tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa. Brutti, ma in costume. Spot.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: Sì, ci dovrebbe essere un altro messaggio. Aspetta, però non audio, perché c'è chi scrive: a volte credo non sia che non piacciono i bambini, sinceramente penso che non piacciono i genitori che non danno regole ai bambini. Purtroppo questo succede sempre più spesso, i bambini vengono spesso giustificati anche quando sarebbe il caso di dare delle regole che potrebbero essere indispensabili per il futuro. Quindi questa è l'idea di un altro amico o un'altra amica, Stefania, che ci ha mandato questo messaggio. Fra un attimo ritorniamo con Tutti in Lista Club Privé, fra pochissimo.
1: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
2: Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: parlare d'amore.
1: Perché non mi voleva parlare d'amore? Abbiamo trovato Saif in questo nostro pomeriggio dove stiamo parlando del caso di questa madre che ha pubblicato il video lamentandosi che il vicino mette della musica terrificante per far sì che i propri bambini non stiano nel giardino di casa a divertirsi e ogni volta li deve far rientrare. Da qui vi abbiamo chiesto chi praticamente è contro i bambini, è una persona veramente brutta, cattiva, o effettivamente è un problema anche delle madri che non sanno come comportarsi nei confronti dei figli? E ci sono risposte interessanti, sentiamo chi c'è in lista con
2: sì
1: noi.
2: Però è vero che i bambini sono bambini, però è anche vero che bisogna vedere da bambini a bambini. Ci sono dei bambini che ci vorrebbero il telecomando per spegnerli e bambini che non sembra neanche di averli.
1: Quindi dipende, non abbiamo infatti un raffronto da questo punto di vista, un confronto su come si comportano i bambini nel giardino di casa. Sam Jacobs, Ezra Nurey, I Don't Mind.

Ezra Nurray che abbiamo ritrovato. Secondo me non si possono non sopportare i bambini, perché tutti lo sono stati. Io sto dalla parte della mamma, perché non si può spaventare dei bambini piccoli, tra l'altro solo perché giocano nel loro giardino. Ciao da Lorenzo, Malo, Vicenza, che salutiamo e ringraziamo.

0: Alive, abbiamo sentito in questo nostro pomeriggio il caso di questa madre che si lamenta del fatto che i vicini praticamente il vicino in particolare continua a mettere della musica terrificante in maniera tale praticamente da tenere lontano i ragazzi dal proprio giardino durante le ore in cui possono giocare. Ha pubblicato questo video sui social facendo sentire il rumore che mette il vicino. Dargli la domanda: chi non sopporta il rumore dei bambini che giocano è davvero una brutta persona senza cuore o non tutti sono obbligati ad amare i bambini e certi fastidi possono essere legittimi? Sentiamo chi c'è in lista con
1: allora me. Io apro qui una piccola parentesi, sono mamma di 4 figli.
0: 4.
1: Non è un discorso che chi non tollera i bambini non è umano e disumano. Il problema sono i genitori che non sanno più educarli in mezzo alle persone. Che io con i miei figli sono riuscita ad andare a ristoranti, a pizzerie, a concerti, a teatri, a cinema senza dar disturbo a altra gente, e ne ho 4, risottolineo 4. Gli altri con uno non riescono a tenerla a bada, quindi il problema non sono i bambini, i fastidi dei bambini, sono i genitori che non sanno più educarli come una volta.
0: C'è

Gaia con Bossa Nostra. Va detto che la madre si è stupita più del fatto che magari ci sia qualcuno che non sopporta i suoi figli piccoli che escono a giocare nel loro giardino, come questo vicino che mette la musica a tutto volume. Sono le risposte che ha ricevuto dal video, dove tantissimi commenti, molti solidali, altri sorprendentemente diversi e divisivi. C'è chi ha scritto che farebbe lo stesso, chi ha detto apertamente di non sopportare i bambini e che rumori che fanno anche solo giocando normalmente. Quindi la mamma si è detta così subito nel caso di difendere i figli. C'è chi mi scrive: ciao Conte, non è che per forza devi amare i bambini, però uno che mette la musica diciamo a tutto volume per spaventarli, e immaginando che quei bambini hanno orari per giocare, a me non mi sembra una persona normale, per non parlare di quelli che amano più addirittura gli animali che i bambini. Se magari anche i loro genitori amassero più gli animali di loro, insomma. C'è Mariana da Verona che ci ha scritto questo messaggio qua, perché anche lei resta perplessa su questo atteggiamento. Noi invece ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco con altri messaggi per tutti in lista Club Privé.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: La Scandi House, come viene chiamata, The Bausa con Magnetic, Johnny Head Jazz, prima con Shadow Dreams, brano del passato, brano del presente, siete all'interno di Tutti in Lista, state partecipando, volete anche entrare in maniera proprio attiva, allora facciamoli entrare, dai.
1: Secondo me non è questione di amare o non amare i bambini, credo che nessuno per partito preso non ami i bambini. Purtroppo i genitori oggi non insegnano la tolleranza ed il rispetto al vicino, pertanto il vicino esasperato ovviamente dopo fa gesti estremi, e non sono questi gesti criticabili, bensì l'educazione che i genitori insegnano fin da quando sono piccoli, per cui facciamoci un esame di coscienza.
0: Sono sì, effettivamente dei consigli utili per farsi l'esame di coscienza, giustamente magari non si può criticare qualcuno da madre che non, arriva a dei gesti estremi, che poi estremi non sono, perché semplicemente alzare il volume del proprio impianto stereo in casa per non sentire più i figli praticamente del vicino. Fra un attimo sai che facciamo? Ne sentiamo altri dei messaggi, ma adesso controlliamo loro. Le 19 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. La Svizzera annuncia che rimanderà i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. Intanto è stata accolta da una chiesa evangelica di Norimberga la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. A poca distanza dal luogo dell'omicidio, fermato dai carabinieri il compagno della donna. Corri libero per sempre. Con queste parole il suo staff ha annunciato la morte a 31 anni di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto più volte cavallo dell'anno in Italia, Francia e Stati Uniti. La ginnastica artistica torna a Zagabria. Gli europei maschili si disputano da domani a domenica nella capitale croata, teatro la scorsa settimana della rassegna femminile che ha visto le azzurre conquistare un oro, 3 argenti e un bronzo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Sport.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

Isn't Ready, il pezzo di Sombra che abbiamo appena sentito. Ciao cari, sono Omar, io ho 3 figli e non ho mai avuto problemi. I bambini vanno seguiti ed educati. Ci sono figli che non sanno comportarsi per colpa di genitori distratti, ma ci sono anche molti adulti intolleranti e cattivi. La verità non è mai da una sola parte. Ma il signore in questione non sta disturbando di più con la sua musica ad alto volume? No, in realtà il signore non è che mette musica ad alto volume. Prima l'abbiamo fatto sentire. È come un suono inquietante di quelli che vengono messi in sottofondo nei film del terrore, una musica ansiogena, chiamiamola in questi termini, che viene messa in sottofondo in maniera tale che i bambini piccoli si spaventino e rientrino in casa. Poi ci sono figli come i miei che della musica del terrore, anzi, vado a cercarla perché si divertono. Quindi evidentemente questi bambini risentono particolarmente. Continuiamo con la musica, fra un attimo sentiamo altri messaggi. Adesso per

0: Love, questo è il titolo del pezzo di Diplo. Siamo quasi in chiusura dell'argomento di stasera, perché ricordo tutto in lista che le prevé non finisce fino alle 20, e quindi sentiamo ancora chi c'è in lista con noi.
1: Allora, in primis penso che sia dovere dei genitori educare i figli, sì, al rispetto, okay, e all'educazione, come ha detto la signora di prima. E comunque ricordiamoci che siamo stati tutti bambini, tutti abbiamo fatto un po' di baccano, un po' di casino. Ho capito che te danno fastidio, non riesci a tollerarli, ma ricordati come eri tu. Probabilmente eri un classico moccioso rompipalle quando eri piccolo, e adesso non tolleri i bambini.
0: Grazie anche per questa opinione. Si chiude così lo spazio dell'argomento di Tutti in Lista di stasera, ma ritorniamo fra poco. Sarà Happy Vibes.

Tu cosa fai questa sera, anche se non bisognerebbe giocare con le canzoni, con i testi delle canzoni? Ascolto Radio Company, tutti in lista, Club Privé, e addirittura mi ascolto il momento dell'Happy Vibes. Come funziona l'Happy Vibes? Perché magari è la prima volta che stai ascoltando Radio Company. Ah, facile. Stiamo per darvi un assaggio di tre canzoni, tre pezzi scelti da MT, Mauro Tonello. Quindi ha scelto per voi tre pezzi anche stasera. Voi dovete decidere quale di questi tre volete riascoltare e quindi mandare la vostra preferenza. Pezzo A, pezzo B o pezzo C? 333-2688-688, il numero come sempre a vostra disposizione. Poi noi sommiamo le preferenze durante la prossima canzone e vediamo quale andrà in onda. Pezzo A di stasera, di questo martedì, George Michael con Freedom, versione anni 90 però.

Quale vuoi sentire fra questi tre? George Michael, David Guetta e Kid Cudi o Alexia? A, B o C? Lo scegliete mandando appunto A, B o C con il vostro cellulare. Noi intanto ci ascoltiamo. I'll be one, I need a sign, show me love.

0: Allora, Animal per Cazzai. Stavo guardando un attimo perché loro sono composte da sei ragazze, no? Quella è una girl generation band internazionale, cioè di tutto di più, perché hanno debuttato nel giugno del 2024. Sono praticamente uscite da quello che veniva chiamato reality show Dream Academy nel 2023, ok? E hanno una componente che proviene dalle Filippine, una dalla Corea del Sud, una dalla Svizzera, una dall'India e una dagli Stati Uniti. Viene spesso descritto come gruppo femminile globale, hai capito? Quindi insomma sono Minon, Daniela, Lara, Megan, Sofia e Yeonchi. Spero di averla pronunciata giusta. Comunque insomma è questo nuovo gruppo. È il nuovo gruppo femminile globale. Poi Ciringhito, puoi andare a vedere, controllare come sono fatti. Noi ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme. Sarà ancora tutto in lista, ma arriverà anche il momento del nostro effetto di stasera.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da 1 chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

sulla Dracula, pezzo che avete appena sentito, ma è arrivato il momento anche del nostro effetto in questa serata per Tutti in Lista Club Privé. Come funziona? Io lo ripeto ogni sera, diamo la possibilità a qualcuno di voi di divertirsi, di giocare con noi, ma lo facciamo in maniera leggera, con una risposta veloce, anche magari, che so, sulla vostra personalità, sul vostro futuro, grazie all'oracolo per l'oroscopo. In questo caso invece oggi ci divertiamo a scoprire le captions. Captions. In realtà c'è una frase per ognuno di voi a fine giornata, e la frase di cui avete bisogno è nascosta dentro il nostro oracolo. Cosa fare per riceverla? Mandarci intanto il vostro nome, segno zodiacale, colore preferito. E questo effetto lavora in maniera molto semplice, cioè dovete solamente dirci se il vostro umore è su, giù o stabile. Cioè, avete presente come nelle hit parade di una volta, freccettina in su, freccettina stabile, cioè il segno meno oppure freccia in giù per... Quindi su, stabile o in giù? Ripeto i quattro elementi per sapere qual è la vostra frase del giorno, cioè quella ideale per voi, la frase che vi serve per chiudere la giornata. Il vostro

Anche stasera un altro pezzo di quelli che ascoltiamo volentieri, cioè Pitbull, Neo, Neyer, Afrojack, Give Me Everything. Mentre voglio dare una spiegazione solamente a Fausto, che mi ha mandato il messaggio scrivendo: Fausto, gemelli, rosso, però manca se è su, stabile o giù, perché capriolo è evidentemente l'animale preferito, ma oggi vi chiediamo l'umore, non l'animale. Ci serve, ripeto, il vostro nome, segno zodiacale, colore preferito e se l'umore è su, stabile oppure giù. Questo ci interessava, lo dico anche per Pauso e per tutti quelli che vogliono continuare a mandare messaggi per conoscere quella che è la loro frase ideale. Partiamo da Marica, che è del segno del toro, il suo colore è il blu, l'umore è su, e quindi qua abbiamo Paolo Coelho. Quindi andiamo sulla meditazione, quella proprio non ti arrendere mai. Questa musica, non ti arrendere mai, di solito è l'ultima chiave del mazzo, quella che apre la porta. Forse con questa musica in sottofondo poteva andare bene qualsiasi tipo di frase. C'è Laura, lei è del segno della Vergine, il suo colore è il rosa, l'umore è su anche per lei. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla contro vento, non con il vento a favore. Harry Ford comunque ha detto questa frase, eh? Cioè non è uno mica. Ne facciamo ancora uno, dai. C'è Antonella, segno dei pesci, il suo colore è nero, l'umore è su. Per lei una frase di Taron Tejipal. No, non fate gesti per cortesia. Due cose ci salvano nella vita: amore e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. Era la frase che ti serviva, Antonella. Io lo sento che era la frase che ti serviva. Anna con

Ed per partecipare stasera al nostro effetto, per conoscere quella che è la frase che ti serve, perché il titolo dell'effetto di stasera è la frase che ti serve, quella indispensabile, quella di cui hai bisogno, la trova il nostro oracolo grazie a delle piccole indicazioni che ci mandate come sempre, cioè nome, segno zodiacale, colore preferito e il vostro umore, su, stabile o giù, a seconda di quello che ci date. Poi l'oracolo sceglie la frase ideale per voi. C'è Fausto, segno dei gemelli, adesso mi ha mandato l'umore, il suo colore è rosso. L'umore è su, sempre su. Allora, vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste. Ecco tutto. Sai chi ha detto questa frase, Ciringhito? Oscar Wilde. Credo sia anche abbastanza famosa e conosciuta questa frase. Era una frase per te, Fausto. Poi c'è la frase per Ettore. Lui è del segno del Capricorno. Il suo colore è nero, l'umore è particolarmente su. La frase proprio sintetica dice sì. E così, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Mahatma Gandhi. Vedi questa. Ne facciamo ancora una, dai, scopriamo per Alessia, segno del Sagittario, suo colore è il verde, l'umore è giù però per lei. Solo quando vedi la luce, dopo che sei stata a lungo al buio, ti ricordi del colore delle cose. Questa è per i daltonici come me. Questa è. Comunque è Giuseppe Catozzella. Non so se conosce. La frase ideale per voi, lo scopriamo stasera. Continuate a mandare i vostri messaggi. Noi abbiamo Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.

eccoli qua, sono ritornati tutti e tre, Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor con la loro J'adore, mentre noi abbiamo altre frasi per voi, la frase con cui concluderà la giornata, al meglio se volete giocare con noi, insomma se volete questo abbinamento divertente. C'è Marco, segno del cancro, il suo colore è l'azzurro, il suo umore è stabile stasera e quindi la frase per lui è quella di Herman S, che dice: bisogna trovare il proprio segno perché la strada diventi facile. Secondo me è il sogno più che il segno, me l'ha scritta male l'oracolo, però vabbè, bisogna trovare il proprio sogno perché la strada diventi facile. Vabbè, Herman S, sai che facciamo adesso? Continuiamo con la musica, c'è Justin insieme a Chris Lorenzo, Invisible.

Invisible, quindi per Chris Lorenzo, Christopher Lorenzo, per gli amici Chris, per gli amici Jazzy, questo suo ultimo singolo. Noi siamo arrivati in chiusura purtroppo dell'effetto di stasera, grazie a tutti quelli che hanno giocato, tutti quelli che hanno trovato la frase ideale per loro, quelli che non ce l'hanno fatta, la prossima volta ne troveremo altre. La frase con cui chiudere la giornata ci piace moltissimo. Arriviamo fra pochissimo ancora con tutto in lista.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Star, questo è il nuovo singolo e praticamente l'ha fatto molto molto simile a un altro successo che ci aveva già regalato e quindi ha detto aspetta che vado su qualcosa di simile. Billy Myers, Kiss the Rain, brano del passato, brano del presente per chiudere in questo 18 di agosto 2026. Spero naturalmente che sia tutto ok per voi, che vada tutto alla grande come sempre, che insomma magari sia ancora periodo di vacanze. Un abbraccio da parte nostra e per nostra intendo dire Stefano Conte, il Ciringhito che è stato in regia con me, che ringrazio. Appuntamento rinnovato a domani per la stessa ora alle 18. Vi lascio con Rico Sisma, ci stavo pensando perché devo sempre controllare chi è che arriva dopo di me, con il One Love One Live, però nella versione quella della settimana. Ciao a tutti e una buona serata su Radio Company. A domani.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé,
0: le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

insieme questo appuntamento che si chiama appunto Walla Walla Live, tra musica e notizie leggere. Come va? Tutto bene in questo martedì 18 di agosto? Noi partiamo con la prima di Achille Lauro con La città degli angeli. One love, one live on Radio Campus.

0: love you, baby.
1: Radio Company. Radio Company, one love, one live.
2: Questo è One Love, One Live qui su Radio Company. Ci prendiamo subito una pausa, torniamo tra poco.
1: One love, one live on Radio Company.

Radio Company, Wallo Wallive, io sono Enrico Sisma. Tra pochissimo vi parlerò di sacchetti della spesa. Sì, quelli che tenete probabilmente sotto il lavello o da qualche altra parte e di cui non sapete che cosa farne ogni volta. Ebbene, tra pochissimo vi dirò che cosa può succedere. One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Amici, buonasera, questo è Walla Walla Live. Parlavamo di sacchetti, quelli della spesa, quelli che mettiamo sempre da qualche parte in casa e poi quando ritroviamo quel cassetto, quel ripostiglio pieno, non sappiamo mai che cosa farcene. Anche voi sicuramente avrete uno di questi cassetti, appunto, dove ci sono i sacchetti vecchi della spesa. Pensate che nel Regno Unito alcuni stanno diventando piccoli oggetti da collezione. C'è chi cerca online le buste di supermercati e negozi di tanti anni fa, non perché siano bellissime, ma perché ricordano una spesa fatta con i genitori, un quartiere o un periodo della vita. Questa è la particolarità dei sacchetti usa e getta, che possono diventare addirittura un oggetto da collezione.
0: One love, one live on Radio Company.

0: Live qui su Radio Company. Amici e amiche, siete dei romanticoni? Siete quelli che eventualmente danno al primo appuntamento un'importanza molto forte con una persona? Sì, però i tempi sono cambiati. Tra pochissimo ve lo racconto.
1: One love, one live on Radio Company.
2: Radio

0: Rivignano Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione

0: Anche giovanotti, così ne abbiamo approfittato per riascoltare il più grande spettacolo dopo il Big Bang, uno dei suoi grandi successi che abbiamo ritrovato stasera qui all'interno del nostro appuntamento che si chiama Company Yesterday, ed è la canzone che chiude tra l'altro la nostra prima ora. Company Yesterday. Don't stop
1: the party. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio, ciao.
1: A tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Don't stop the
4: party. Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini, selection Fabio De Magistris.
0: Una buona serata ancora a tutti, siete su Radio Company, questo è lo spazio dedicato a quest'ora della sera ai grandi successi di qualche anno fa, Company Yesterday. Abbiamo un'altra ora da passare assieme, quindi tante canzoni da riascoltare una dietro l'altra senza nessuna interruzione, non perdetela, mi raccomando. Io sono Fabio De Magistris, c'è Gianluca Pacini in regia, sentiremo tra poco Eiffel 65 con Blue, poi Billy Moore, Yves La Rock, Guru Josh, Bob Sinclair, lo riascolteremo con Lala Song. Ritroveremo anche The Black Eyed Peas, Fragma e subito con Stereo Love c'è Edward Maya.

0: qui su Radio Company per qualche minuto. Toca's Miracle, Fragma, in questa versione, in questo remix che abbiamo ritrovato e inserito all'interno del nostro appuntamento di stasera, dedicato proprio ai successi di qualche anno fa. Non abbiamo terminato assolutamente, ancora tante canzoni da riascoltare. Adesso però c'è una brevissima pausa per noi, a tra pochissimo. Company yesterday. Don't stop the party.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita a padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
8: Radio Company.
9: Yesterday.
8: Yesterday.
9: Company.
8: Yesterday. Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Radio Company Yesterday.
0: Questa è Radio Company, io sono Fabio De Magistris e soprattutto questo è lo spazio dedicato ai grandi successi di qualche anno fa. Company Yesterday, tante canzoni, lo sapete, una dietro l'altra, senza nessuna interruzione, sono mixate da Gianluca Pacini. Tra poco vi ascolteremo Daft Punk con Around the World, poi Gigi D'Agostino, Kali Minogue, D-Light con Grooves in the Heart, ritroveremo anche Ingrid, French Affair, ATC e subito per ripartire c'è Give Me Love di DJ Dado.
8: Radio Company Yesterday.

chiudere il nostro appuntamento di stasera, il secondo contatto di questa settimana, c'erano ATC con Around the World, quindi è il momento dei saluti, vista l'ora. Grazie a Gianluca Pacini che come sempre è stato in regia. Da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento a giovedì a partire dalle ore 23.

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company!
7: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Company. Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes. Aia!